questa è sterile, male, Maria. Se visti el chinime, ma se sama Thomas, che su jur de Romas, naina, comas, caina, Napole Ollina, en restaurani laval, silmis laike caval, amoi, eftur, jutloi, tervitus nimen